penso perché non sei sciorai un vivo ci stai a soffrire. Che ero sciorato, non tengo lacrimas, che mi rone in abbasses.